Falo, falo, falo, falo, e pare di pare sare da patta, e mi disculpa ma non falo portoghese, e pare di pare da patta, e mi disculpa ma non falo portoghese.